formina. Bella cussa, digna cunna, sagna cunna. Pille tormina, docu tormina. Dal cunana, daglia donna, daglia mamadino. A pantera, docu tormina. Dal cunana, daglia nasin, due di menina. Eeeh.